0: en SP. Ja, Summer Paradise van Simple Plan en Shauna Paul. Eerst Italiaanse coolheid in 1981. Zonnebril verplicht met Ma Qual Idea. Er is Pino Danjo op 215.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata,